sono un progetto, sono un calcolo. Tu chiudi gli occhi, che ti innamorerai.